mondo. Me d'oro il sene piagato, verso lui per nulla io conto. Son di fuoco i miei sospiri, son di bronzo suoi desideri. Se si parla, poi diverto.